avanti per il mondo, una stegnolo per stante. Uno su un coa me dico, poi che mi pusieron, cambio tan tempo, quanto torero. Gaggiato io, tomate ti la mala, perché sei un po' cantando. Tengo da buon dire.

0: dopo il gioco ci ascolterà come la fanno no.
1: Cagare parte del dito,
2: cagare. Dall'antica capo di questo posto, capo di vedere questo cecima. Sono buoni con questo combo e te ne voglio parlare
0: tantissimo.
1: Cagare parte del dito.
0: Te zio parla
1: perché non è vero.
0: Lo llena con tanto, ni a malas, ni a malas, ni a malas.